0: Uscire.
1: Eccoci, amiche e amici, ma buongiorno a voi. Ma come va? Come va? Vi siete accorti che è venerdì? Radio Kiss Kiss Italia. E quando è venerdì l'umore è un po' più alto rispetto agli altri giorni della settimana. È così o non è così? Ditemelo, dai. Intanto buongiorno, benvenuti, iniziamo Made in Italy di questa giornata del 29 di maggio. Come se non bastasse, sta per finire anche questo mese dedicato alle rose, come dice qualcuno. C'è Walter Gentile in regia, io sono Pino Belmonte, insieme fino all'ora di pranzo alle 13 con anche i Dirotta su Cuba.

furbi, i pinguini tattici, Lucrea risano furbi, hanno fatto già una canzone che si fa cantare, ti entra nella testa, è un tormentone già estivo. Signori, prima anche la canzone, chi era prima? Prima dei pinguini, di rotta su Cuba. Due canzoni per aprire Made in Italy di questa giornata e sentite l'aria delle vacanze in giro? C'è aria delle vacanze, questo di questo che vogliamo parlare, visto che stavo per dare la notizia e Walter Gentile mi ha confermato questa notizia che sto per dare. Più italiani, sempre più italiani accendono un prestito per andare in vacanza, che può essere una piccola cifra o magari una cifra importante, visto che magari qualcuno vuole andare a fare un bel viaggio in una parte del mondo sconosciuta, ma lì ti costa un sacco di soldi, allora c'è il finanziamento per pagare le vacanze. E attenzione, stiamo parlando di 2 italiani su 10, visto che attraverso l'online ormai veramente basta un click, come dice qualcuno, per avere un finanziamento anche in questo senso, ma molte agenzie si stanno specializzando proprio in questo settore per favorire questi italiani in particolare che vogliono avere finanziamenti per o finanziare in toto la vacanza o in parte, nel senso che magari ho 1.000 euro per fare la vacanza, me ne servono altri 3.000 e quindi accendo il finanziamento. Attenzione, non solo per il classico pacchetto vacanze bello pronto, sai, tipo all inclusive, ma c'è anche chi, avendo la disponibilità di una casa o già di una locazione al mare o in montagna, preferisce accendere un prestito per fare queste vacanze. Ora, attenzione, 347 49 00 29, solito WhatsApp, in sostanza lo conosciamo tutti. Anche voi avete un'esperienza del genere, come Walter Gentile ha detto, anche io l'ho fatto e funziona. Paghi le vacanze a rate, in sostanza, perché no? Questo è Samurai.

sessione finanziamento per fare le vacanze, accendere un prestito per fare le vacanze. Cosa ne pensate? Più italiani lo fanno, perché chiaramente a questo punto poi le vacanze le paghi a rate. 347 49 00 29. Cosa ne pensate? Vi aspetto.

Ippia Yo, si chiama la nuova canzone di J-Ax. Cioè, sembra proprio di stare nel Kentucky ascoltando questa canzone. Novità, visto che oggi è venerdì, avremo tante novità discografiche da farvi sentire. Intanto stiamo parlando di vacanze degli italiani, sempre più italiani, i nostri connazionali chiedono un prestito, accendono un mutuo, ma un prestito per andare in vacanza. 347 49 00 29, che ne pensate? È giusto? Non è giusto? Il nostro amico Antonio che dice: l'anno scorso vacanza in Tunisia è stata la stessa agenzia di viaggi con un all inclusive a chiederci se volevamo fare il prestito o meno. Ho sintetizzato appunto il suo WhatsApp. C'è poi Lucy che scrive: io sinceramente preferisco fare i finanziamenti per altre cose più importanti, non certo per le vacanze. Ovvio, è il mio punto di vista. Poi ho un WhatsApp che voglio recuperare, che è questo di Stefi. Dice: da agente del settore finanziario ti confermo che tantissimi accendono i finanziamenti per andare in vacanza, ma non solo per quello. Si parte dalle spese di prima necessità, quelle più superflue, vedi interventi di chirurgia estetica. Sì, anche questo è vero, confermo. A noi agenti questo piace tanto. Baci Stefi, è chiaro, è il tuo lavoro, ma è normale, tutti quanti noi almeno un finanziamento lo abbiamo acceso nella vita. Io ultimamente, visto che ho cambiato la mia utilitaria, ho una macchina piccola piccola, però oggigiorno anche per fare per prendere una macchina piccola ti propongono il finanziamento. Che fai? Lo rifiuti? Paghi a rate tutto ormai. 347 49 00 29, le vacanze a rate, che ne pensate?

0: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour. Ti faremo provare di tutto.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
5: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
6: Cioè?
5: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
6: Ah, e per il pagamento?
5: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
6: E allora corro da Euronics Tufano.
5: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
7: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio, da Del Sole, sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rati a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.

0: Che è piena di significato questa nuova canzone di Blanco con Elisa, si chiama Ricordi.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Anno 1987, l'anno dei mondiali di atletica leggera a Roma, e l'Italia festeggia i grandi successi del piccolo tostissimo Francesco Panetta anche nei 3000 siepi. Quell'anno vincevano in Sanremo Tozzi, Morandi, Ruggeri.

Made in Italy, stiamo parlando di vacanze a rate. Gli italiani che vanno a chiedere un prestito per fare le vacanze. Cosa ne pensate? Sto aspettando i vostri WhatsApp 347 49 00 29.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
9: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
10: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
11: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
12: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
13: Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana.
14: Carta Wow asciuga tutto. Super assorbenti, resistenti e anche decorati. Utili per l'igiene di casa e cucina. Wow, la tua carta vincente.

0: Tia Bazar nella versione di Bob Sinclair di Ti Sento a Made in Italy. Stiamo parlando anche di vacanze a rate. Tanti italiani fanno le vacanze a rate. Anche la nostra amica Daniela dice che da 5 anni fa le vacanze pagando un po' alla volta, quindi stiamo parlando di vacanze a rate. Poi ancora un po' di vostri WhatsApp arrivati al 347 49 00 29. Nando che dice non farei mai le vacanze a rate, se non posso andare in vacanza non ci vado, punto. Lui è categorico. Ci sono anche un po' di audio, sentiamoli. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno. Antonella. Io sono cresciuta con dei genitori che dicevano sempre che non bisognava fare mai il passo più lungo della gamba. Di conseguenza non facciamo mai niente praticamente. Quindi che ben vengano questi finanziamenti per pagarsi la vacanza a rate. Almeno tutti così se la potrebbero permettere, credo. Grazie, ciao e buona giornata.
2: Buongiorno. Ciao. Le vacanze me le pago così. A gennaio vado in agenzia, vi do un acconto sulla vacanza, poi fino a luglio che parto ogni mese gli porto un qualche cosa, non è che mi rifinanzi, mi faccio un pagamento rateizzato con l'agenzia stessa, così a luglio ho finito di pagare il tutto.
0: Ciao, è un autofinanziamento quello che fa il nostro amico Michele. 347 49 00 29, il vostro pensiero sulle vacanze a rate. Gli italiani facciamo anche le vacanze accendendo un finanziamento. Cosa ne pensate?

0: Kiss Italia. Meteo.
1: Amici di Kiss Kiss Italia, ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Tempo bello nelle prossime ore e anche nei prossimi giorni nelle regioni meridionali. In tutto questo lungo ponte del 2 giugno il sole rimarrà protagonista, con il caldo che sì si farà sentire, ma per fortuna senza raggiungere punte eccessivamente alte. Quindi valori intorno ai 30 gradi non dovremmo andare molto oltre. Quindi ripeto, un caldo estivo ma non eccessivo. Anche la ventilazione nel complesso sarà debole, mari di conseguenza poco mossi. Vi segnalo però per

Francesco Gabbani, Summer Funk, non tengo più dinero, quindi bisogna cercare un lavoro. Spesso però magari ci si imbatte in annunci di lavoro ingannevoli. Allora arriva una normativa giustissima europea, una direttiva sulla trasparenza dei salari che dovrà essere assorbita dagli stati membri entro il prossimo 7 giugno. C'è da dire che l'Italia lo ha già fatto e l'ha fatto lo scorso 30 aprile con nuove regole che hanno l'obiettivo di azzerare il divario salariale e contrastare il gender gap. Quindi scatta l'obbligo di indicare la retribuzione all'interno degli annunci di lavoro. Ci sono delle novità che sono principali, appunto l'obbligo di mostrare all'interno di qualsiasi offerta di lavoro e prima del colloquio qual è il livello di retribuzione, e con questa stessa direttiva in realtà che va a stabilire che chi si candida per una posizione lavorativa ha il diritto di ottenere informazioni su quello che è il potenziale datore di lavoro, sulla retribuzione iniziale o sulla relativa fascia prima di effettuare il colloquio, perché a volte effettivamente ci si presenta ad un colloquio pieni di speranze ma si rimane delusi perché non c'è trasparenza, parliamoci chiaro. Adesso arriva Gaia, questa è la sua Nuda.

0: Gaia con Nuda su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Arrivano i primi saluti al 347 49 00 029. Salutiamo Ciuccio, ormai fedelissimo ascoltatore da Puebla del Messico, e poi la nostra amica.
1: Ciao Maria Silvia, qui è cominciato il caldo, speriamo di riuscire ad andare un po' a mare. E ti auguriamo un buon pomeriggio, grazie per la tua compagnia e a tutti voi. Un abbraccio, ciao ciao.
0: Un abbraccio forte a te, cara Loredana. Anche qui in Campania è cominciato il caldo vero, quindi le persone si rinfrescano al mare. Loredana Bertè dal 1993, Mi manchi, a seguire la nuova di Saifa.

0: domenica.
1: Saif, buona domenica su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Stiamo parlando di lavoro, in questo caso parliamo di colloqui di lavoro, perché si faranno sempre di più con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, quindi magari il prossimo recruiter, se cercate lavoro, potrebbe essere un bot creato dall'intelligenza artificiale, appunto. Quindi coloro che devono reclutare persone ricorrono già all'intelligenza artificiale per fare cosa? Soprattutto per scremare i curriculum, ma alcuni stanno facendo un passo ulteriore, usarla proprio per condurre i colloqui di lavoro. Parliamo di colossi come Google, che sta creando intelligenze artificiali specializzate per intervistare i candidati in quella che è la fase di preselezione, quindi tramite telefonate, video chat, con avatar sullo schermo o messaggi di testo. E un numero di candidati abbandona i processi di selezione che prevedono l'uso dell'intelligenza artificiale. Secondo una ricerca che è stata condotta da una piattaforma di ricerca di lavoro, le persone non lo fanno, cioè si scoraggiano, perché dicono magari questo colloquio non è del tutto realistico, però potrebbe succedere anche questo e magari ci abitueremo anche a questo. Alessandra Moroso, dove sono i colori? Ci ritroviamo tra poco con Fabri Fibra, i 13 Pietro e poi i bellissimi.

0: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
3: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour, la gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
4: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
5: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
6: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
7: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
6: La scelta giusta è Baiano Casa.
7: In che senso?
6: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
8: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
9: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
10: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: c'è. Fabri Fibra, 13 Pietro, che gusto c'è.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Il singolo di Lucio Dalla, che fa parte dell'album Cambio, è stato pubblicato nel settembre del 1990, una vera e propria esortazione a non celare i propri sentimenti, lasciando unicamente spazio alla razionalità. Apriti cuore.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre,

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro. Todis, buongiorno convenienza.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
6: contabilizzare le fatture? Fatto.
7: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di TeamSystem. Ora disponibile sui nostri software. TeamSystem, l'impresa che semplifica la tua.
8: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è
9: Che festa!
8: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
10: Visto lei.
8: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

Lascia che io sia su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Allarme caldo, vabbè, siamo contenti naturalmente dell'arrivo dell'estate, ma sappiamo anche che le alte temperature causano alti rischi. Per esempio si è parlato dell'allarme che è stato lanciato dall'OCSE per quanto riguarda gli studenti nelle scuole, ma c'è anche un grande rischio per chi lavora in strada. E allora ci spostiamo in Toscana, dove il presidente Eugenio Giani ha firmato un'ordinanza che vieta il lavoro dalle 12:30 alle 16 nei luoghi all'aperto oppure esposti a forte calore nei giorni segnalati come a rischio per il caldo eccessivo. Un'ordinanza che durerà fino al 31 agosto ed è simile in realtà a quella che negli ultimi anni molte regioni hanno cominciato ad adottare in estate per evitare problemi alla salute dei lavoratori dovuti al caldo. In questo caso però la Toscana si è mossa in anticipo, probabilmente sarà ad esempio per altre regioni, l'hai messa prima per via delle temperature già molto alte in questi giorni. L'anno scorso l'ordinanza era entrata in vigore il 25 giugno, ma adesso il caldo, voglio dire, si sente, è inevitabile che sia così. Lorenzo Lupo, questa la sua Niente, a seguire c'è Zucchero con Madre Dolcissima.

Madre dolcissima, Zucchero ancora in sottofondo con questa canzone del 1989 in questo pomeriggio in compagnia di Italia sì, Italia no. Adesso c'è una bella novità di Mace insieme con Blanco, Salmo e Colapesce, Cattive abitudini.

Miss con Salmo, con la pesce, Cattive Abitudini su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Ci sentiamo tra poco per la seconda parte di Italia sì, Italia no, dopo Vasco Rossi. Come stai?

eccoci qua di nuovo insieme, facciamo Italia sì, Italia no, fino alle 18 si riparte con Jovanotti, Baciami ancora.

Stones, Rolling Stones su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, terza ed ultima parte di Italia Sì Italia No, è anche l'ultimo appuntamento della settimana, poi Italia Sì Italia No si riposa per due giorni, è anche l'ultimo del mese. Grazie maestro, lei è veramente preciso e puntuale, quindi salutiamo il maestro Angelo Zella, accanto a me in redazione Maggie Sardelletto e tutti voi ad ascoltarci. Qualcuno pare nel traffico e oggi insomma sicuramente ce n'è un po' di più a causa degli scioperi, a meno che le persone hanno detto vabbè, in vista del Ponte Lungo, ma chi se ne, non vado proprio a lavorare. Devo dire, io non ho visto particolare traffico in giro, quantomeno nel centro città, il tragitto che faccio io per arrivare. Però parliamo di sogni, 347 49 00 29, che sia bello o brutto, qual è il vostro sogno più ricorrente? Raccontatecelo tramite WhatsApp con un messaggio scritto, anche una nota audio, perché ci sono dei sogni che sono più ricorrenti in maniera generica, come cadere nel vuoto, perdere i denti o trovarsi nudi in pubblico, e quindi non parliamo soltanto di cliché cinematografici, ma pilastri proprio dei sogni a livello globale che accomunano culture distanti migliaia di chilometri. Allora, un ricercatore presso un'azienda specializzata di analisi del sonno ha guidato un'indagine basata sui dati di ricerca mondiali per fare proprio una mappa delle immagini che popolano le notti di un'umanità intera, quindi approfondiremo poi il discorso. Intanto, qual è il vostro sogno più ricorrente? 347 49 00 29, inviateci una nota audio o un messaggio WhatsApp.

Rose Villain, Click Boom su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Un sogno che fate in maniera più ricorrente rispetto agli altri? 347 49 00 29.

0: Rocco Hunt, la più bella del mondo su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Una ricerca ha messo in luce i sogni ricorrenti dell'intera umanità e quindi non c'è cultura che tenga, popolazione diversa che tenga, rispetto a determinati sogni che fa praticamente tutto il mondo. Ad esempio, la caduta dei denti è il tema dominante in buona parte del mondo e, sebbene molte interpretazioni popolari colleghino questa immagine alla morte, un'analisi moderna la ricollega ad un profondo senso di sicurezza. E poi ancora il volo, l'immagine insomma ha una doppia cifra, perché può rappresentare un desiderio di libertà e trascendenza rispetto a quelle che sono le pressioni sociali, cioè, ma volo via, oppure se il volo è difficile anche l'incapacità di raggiungere un obiettivo prefissato. C'è una strana prevalenza anche di sogni legati agli insetti, ai serpenti o anche persone che non ci sono più, come nel caso di Francesca che ascoltiamo.
1: Buon pomeriggio. Spesso mi capita di sognare mia zia e la compagna di mio cugino, che sono venute a mancare a distanza di pochi mesi l'una dall'altra. Sogno anche però di rincontrare Filippo e di conoscere un ragazzo che mi piace tantissimo, che al momento e mio compagno sui social. Un abbraccio, Francesca.
0: Brava Franci. Filippo, comunque ve lo dico, sarebbe Neck, perché lei è una grande fan di Filippo e quando l'ha incontrato io c'ero, poi tra le altre cose è stato un bellissimo momento. Salutiamo anche Lucio che dice: sono emigrato a New York da 52 anni, ma il mio sogno ricorrente è sempre quello di venire nella mia bella Napoli che porto sempre nel cuore. Un saluto a tutta Napoli, noi te la facciamo sentire un po' più vicina naturalmente. Laura Pausini.
2: Lo so.

0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più. Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Mon amour, che fragrance, che ammorbidant, oh là là, c'est travolgeant. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
2: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
3: Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
0: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
6: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
7: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: due minuti su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Un viaggio ritroso di Antonello Venditti che ricorda gli anni della sua giovinezza tra i banchi di scuola e li confronta con la realtà di vent'anni dopo, quindi un confronto tra il passato e il presente, prendendo il nome dal celebre liceo classico di Roma che aveva frequentato Giulio Cesare.

0: attacco al servizio TODIS. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è TODIS. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro. TODIS. Buongiorno convenienza.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
8: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
11: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
12: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
13: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
14: Il sabato e la domenica, preparati a Scatenanti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è...
15: Che festa!
14: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami. Visto lei. L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

0: Musicali, lo strano percorso su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. A proposito di percorsi strani, di cose strane, ci spostiamo in autostrada. È una scena che sembra prendere spunto da una canzone di Tony Tammaro, che salutiamo, dedicata al furto di meloni in quell'occasione, dopo il ribaltamento di un'ape car. Quindi una mattinata movimentata sull'autostrada A2 di Salerno, Reggio Calabria, dove un camion che trasportava angurie ha perso parte del carico lungo la carreggiata in direzione sud. Quindi un incidente che è avvenuto nei pressi dello svincolo di Battipaglia. Alcune casse si sono improvvisamente ribaltate e quindi i cocomeri sono caduti sull'asfalto. La frutta si è sparsa lungo la strada, con molte angurie che si sono rotte all'impatto, altre che sono rimaste intere. Quindi vabbè, non solo disagi alla circolazione con il traffico che è rallentato, lunghe code, automobilisti costretti a frenare per evitare gli ostacoli, poteva essere veramente una cosa pericolosa considerato che le angurie sono scivolose, però insomma qualcuno si è impossessato delle angurie che erano sull'asfalto, quindi questo insomma ha rallentato ancora di più la situazione. E poi la notizia è stata anche rilanciata dallo stesso Tony Tammaro, no? Una specie di profezia che si è avverata decenni dopo la sua canzone. Noi tra poco ci salutiamo, intanto c'è Nait con la sua novità, Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

E così ci salutiamo per darci appuntamento a lunedì dalle 15 alle 18 con Italia sì, Italia no. Tra poco Alessio Falanga dalle 18 alle 20 vi terrà compagnia con Ma il cielo è sempre più blu. Grazie al maestro Angelo Zella in regia, Maggie Sardelletto in redazione, grazie Tony, grazie a tutti voi per aver scelto di trascorrere questa settimana con me. Tanti baci da Maria Silvia, buon weekend, ciao!

0: ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. In primo piano la caduta del drone di Mosca in Romania. La NATO ha condannato l'attacco definendo la Russia sconsiderata. Bucarest, dopo lo schianto, ha dichiarato il console generale russo persona non grata e lo ha espulso dal paese. Mosca minaccia ritorsioni per la chiusura del consolato. Tutte le accuse che sentiamo sono infondate, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova. Cittadini dei paesi dell'Unione Europea, sappiate che le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia, quindi siate vigili e non sorprendetevi di nulla. Il sonno tranquillo è finito, ha scritto su X il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Medvedev. Medio Oriente, niente armi nucleari, distruzione dell'uranio arricchito, libera circolazione e sminamento dello stretto di Hormuz, nessun fondo a Teheran. Questa è la lista delle richieste di Donald Trump per un accordo con l'Iran. Ora avrà un incontro nella Situation Room per prendere una decisione finale, ha spiegato il tycoon, ribadendo che è un accordo che non è favorevole agli Stati Uniti e la linea che spingerebbe Washington a riprendere le ostilità. Voltiamo pagina, a monito del governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta. L'economia italiana, pur avendo mostrato capacità di tenuta, sta perdendo slancio. A pesare sono le tensioni geopolitiche ed azi americani e la debolezza della Germania. Il conflitto nel Golfo, avverte Panetta, aggrava un quadro già fragile. Bruxelles ha confermato di aver ricevuto la lettera del governo italiano con la richiesta di massima attenzione sulla situazione e di rafforzare la vigilanza alle frontiere dopo i casi di Ebola in Africa centrale. Seguiamo la situazione e l'evoluzione dei focolai, fanno sapere dalla Commissione che definisce priorità assoluta la tutela della salute pubblica. La cronaca a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, uno scuolabus diretto verso la borgata costiera si è scontrato con un SUV. Dopo l'impatto il mezzo scolastico si è coricato su un lato, 19 i feriti, 14 bambini, due in condizioni più gravi, l'autista dello scuolabus, due insegnanti, un genitore che stava accompagnando i ragazzi e il conducente dell'autovettura. Proseguono le indagini e la ricerca degli aggressori che la sera di martedì 26 maggio all'interno della stazione di Milano Certosa hanno accoltellato a morte un 22enne. Il giovane è stato raggiunto con un fendente che gli ha reciso l'arteria femorale provocando un'emorragia fatale. A tre giorni dall'omicidio i responsabili non sono stati ancora identificati e non è chiaro nemmeno il contesto in cui è maturata l'aggressione. Potrebbe essersi trattato di un regolamento di conti tra gang sudamericane, ma tra le ultime ipotesi al vaglio degli investigatori sta prendendo corpo anche quella dello scambio di persona. Lo sport, calcio Serie B, stasera è il ritorno della finale playoff tra Monza e Catanzaro. Brianzoli ad un passo dalla Serie A dopo la vittoria in trasferta 2-0. Fischio d'inizio alle ore 20. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, voi un buon proseguimento.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

0: diamo il via anche a questo venerdì sera. Come sempre grazie alla nostra fantastica Maria Silvia Malvone con Italia sì, Italia no. Amici e amiche, buonasera a tutti. In una giornata così rovente il cielo deve essere più blu.
1: Il cielo è sempre più blu.
0: Il cielo è sempre più blu anche in questo venerdì 29 maggio. Si parte con le risate con il maestro Angelo Zella in regia, con me Alessio Falanga, e parte anche la musica. Mario Venuti, qualcosa brucia ancora.

Francesco Gabbani e la sua Summer Funk danno il via questo venerdì sera, ma il cielo è sempre più blu, come Alessio Falanga, Angelo Zella alla parte tecnica. Buon venerdì sera a tutti, amici e amiche. Voglio chiedervi subito questa cosa: vi capita, io credo proprio di sì, di stare, non so, in macchina o in qualsiasi posto e cominciare a

parlare da soli, succede a tutti. Ecco, se vi può rincuorare, la scienza viene a proteggerci perché ci dicono che è tutto normale. Questo fenomeno si chiama soliloquio ed è semplicemente l'emergere spontaneo del nostro discorso interiore. Pensate che nella nostra testa c'è un chiacchiericcio continuo che viaggia a una velocità pazzesca, sono quasi 4.000 parole al minuto che vorrebbero fuoriuscire dalla nostra bocca, solo che il nostro cervello ci aiuta a non farle uscire. Delle volte non riusciamo a trattenerle magari in luoghi anche un pochettino così strani, però in media noi dovremmo parlare in continuazione, invece il nostro cervello ci tappa, però delle volte accumulando stress durante il giorno, che sia per lavoro, che sia causa familiare, ecco, non possiamo che quando siamo da soli chiacchieriamo da soli. Ma questa cosa è molto importante perché ci permette di darci istruzioni precise, di mantenere l'autocontrollo e di motivarci nei momenti difficili, un po' come fanno gli sportivi prima di entrare in campo o in un cambio di campo, ecco, a proposito appunto anche del tennis, per automotivarci. Quindi parlare da soli è normale, ecco perché vi chiedo, voi parlate spesso da soli e soprattutto cosa vi siete detti di così strano? 347 49 00 29.

ami, mi odi su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Parlare da soli è la cosa più normale del mondo, così dice la scienza. Quante volte vi capita durante il giorno? 347 49 00 29.

E ballare il nostro Sal Da Vinci con la sua novità poesia su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, una canzone che ha spopolato soprattutto tra le strade di Vienna durante l'Eurovision Song Contest. Sal Da Vinci ha fatto girare un piccolo videoclip diffuso sui social della sua nuova canzone nei luoghi della capitale austriaca, e che sia in metropolitana, una piazza oppure davanti al Palazzo Reale, con i cittadini del luogo a ballare con i ritmi sud americani di questa canzone, che diventerà sicuramente un tormentone di quest'estate 2026, eh sì, perché Sal Da Vinci, ricordiamo, quinto in classifica nell'Eurovision Song Contest dopo la vittoria strameritata al Sanremo 2026 con la sua Per Sempre Sì, continua a farci cantare e ballare e ci fa assaporare sempre di più, non solo grazie alle temperature di questo periodo, ma ci fa assaporare con la sua musica e le sue canzoni il periodo estivo. Grazie Sal, noi continuiamo con la nostra musica italiana, arriva il turno di

0: L'architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
1: La scelta giusta è Baiano Casa.
0: In che senso?
1: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
2: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
5: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
6: Cioè?
5: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
6: Ah, e per il pagamento?
5: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
6: E allora corro da Euronics Tufano.
5: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
7: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
8: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
9: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco. San Benedetto Tè Classico Zero vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli €3,79.
10: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
7: Sotto costo Deco.
8: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
11: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: Wow. Joan Tile, Eco.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Un inno alla libertà assoluta, viaggio metaforico di un uomo che decide di abbandonare le certezze materiali e i legami protettivi per vivere alle proprie condizioni. Siamo nel 1972 per i bellissimi con i Nomadi, Io Vagabondo.

Romantica, il nuovo brano di Ultimo su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Stiamo vivendo un momento dove il carburante è in netto aumento, però ad Avelango, in provincia di Bolzano, il desiderio di tutti gli automobilisti si è avverato, perché nella mattinata di mercoledì 27 maggio un distributore self-service del comune altotesino ha erogato gasolio al prezzo stracciato di 19,9 centesimi al litro. Ovviamente inutile dire che si è creata una folla assurda, automobilisti in fila per ore e ore per poter appunto fare il pieno all'automobile. Il problema ovviamente per chi vendeva poi questo carburante, perché ha causato un danno per l'esercente di circa 10.000 euro. Ecco, tutta colpa di un errore elettronico, però questa cosa è avvenuta per davvero. Adesso bisogna vedere come andrà a finire. Di sicuro gli automobilisti fortunati hanno potuto fare il pieno con pochi spiccioli, un po' di fortuna ogni tanto, però c'è anche sfortuna poi dall'altro lato della medaglia. Speriamo che si risolva tutto al meglio anche per il proprietario di questa poi pompa di benzina. Arriva Luca Carboni con Il tempo dell'amore.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
10: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
12: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
13: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
15: Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana.
16: Carta Wow Tovaglioli. Soffici e super resistenti. Perfetti per la tavola di tutti i giorni e per le occasioni speciali. Wow, la tua carta vincente.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

nuovo progetto tramite i suoi canali social, Tiziano Ferro, scrivendo: di persone ce ne sono tante, ma Lazza era quella giusta per questo pezzo. Grazie Jacopo per aver aggiunto una nuova strofa killer al nostro singolo del 2026. Li ascoltiamo, Tiziano Ferro e Lazza. Per

0: Ultime notizie.
1: Un saluto, bentrovati. Lo stretto di Hormuz tornerà presto operativo, a dichiararlo è Donald Trump, secondo cui il blocco navale sarà revocato a breve. Il presidente statunitense ha inoltre annunciato una riunione nella Situation Room per prendere una decisione definitiva sull'Iran. Intanto, nel corso di una conversazione telefonica, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato all'omologo Manita al-Busaidi che l'accordo finale con gli Stati Uniti dipende dalla fine delle richieste eccessive e posizioni mutevoli e contraddittorie sui negoziati da parte di Washington. Araghchi ha inoltre affermato che Teheran rimane seria e ferma nel perseguire quelli che definisce i suoi legittimi diritti e interessi. La NATO ha condannato l'attacco in Romania definendo la Russia sconsiderata. Bucarest, intanto, dopo lo schianto del drone, ha dichiarato il console generale russo persona non grata e l'ha espulso dal paese. Mosca minaccia ritorsioni per la chiusura del consolato. Cittadini dei paesi dell'Unione Europea minaccia intanto il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Medvedev. Sappiate che le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia, quindi siate vigili e non sorprendetevi di nulla. Il sonno tranquillo è finito. Nel frattempo il capo del Cremlino Putin respinge ogni accusa. Nessuno può affermare a chi appartenesse il drone caduto sulla Romania. Prima di un esame sui resti condotto da esperti, potrebbe essersi trattato di un velivolo senza pilota ucraino deviato dalla sua traiettoria a causa delle difese elettroniche o da una carenza nei dati, ha aggiunto. Veniamo in Italia con la cronaca. È di 19 feriti il bilancio dello scontro tra uno scuolabus e un'auto avvenuto a Mazara del Vallo nel Trapanese. Nessuno in gravi condizioni. Dagli accertamenti svolti è emerso che l'auto non era coperta dall'assicurazione e che l'uomo, 51 anni, era senza patente. A bordo del mezzo che è stato sequestrato c'erano in tutto 7 persone, oltre al conducente, la moglie incinta che è stata trasferita per precauzione all'ospedale di Palermo e 5 bambini, questi ultimi nel sedile posteriore. Secondo i primi accertamenti, l'uomo non avrebbe rispettato lo stop. A Porcia, in provincia di Pordenone, un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite. L'episodio sarebbe avvenuto all'interno dell'abitazione. L'allarme lanciato da altri familiari. L'aggressore è stato portato in ospedale in gravi condizioni. L'arma del delitto con cui l'uomo avrebbe colpito la vittima potrebbe essere una bottiglia. Lo sport, calcio, Serie B alle 20, il ritorno della finale playoff tra Monza e Catanzaro. Brianzole ad un passo dalla Serie A dopo la vittoria in trasferta 2-0. Ciclismo, l'americano Kuss va su alla 19ª tappa del Giro d'Italia a Feltre Allegre di 151 km, superando a 2 km dal traguardo Giulio Ciccone. Il danese Vingegaard controlla da campione, la maglia rosa è sempre sua e si avvicina al trionfo. Domani la 20ª frazione, Gemona del Friuli, Piancavallo di 200 km. Con questo abbiamo concluso, grazie per l'attenzione.
0: Kiss Kiss Italia, meteo.
2: Amici di Radio Kiss Kiss Italia, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore è da segnalare la possibilità di qualche locale disturbo sui settori interni delle regioni meridionali, in particolar modo della Sicilia e della Calabria, qui in parziale sconfinamento sulle coste ioniche. Caldo sì, ma senza particolari eccessi, temperature che saranno in lieve ripresa nel corso del weekend, con picchi intorno ai 27-28 gradi. Vi anticipo inoltre che nel weekend splenderà il sole sulle regioni meridionali. Per tutti i dettagli precisi, scaricate e consultate l'app di Trebi Meteo.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
4: contabilizzare le fatture? Fatto.
5: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: eccezionali, prezzi bassi mai visti.
1: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
2: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli 3,79 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
0: Sotto costo Deco.
1: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
4: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour, la gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
5: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
6: Cioè?
5: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
6: Ah, e per il pagamento?
5: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
6: E allora corro da Euronics Tufano.
5: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
7: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
8: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri! Gli extra sconti terminano il 2 giugno.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a €1,79. Todis, buongiorno convenienza.
3: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
4: Carta Wow asciuga tutto. Super assorbenti, resistenti e anche decorati. Utili per l'igiene di casa e cucina. Wow, la tua carta vincente.

0: detto? Il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
1: La scelta giusta è Baiano Casa.
0: In che senso?
1: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
2: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%, e lo paghi in 20 rati a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
4: Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana.
5: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Radio Kiss Kiss Italia.

0: sabato e la domenica. Preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è.
1: Che festa!
0: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
2: Visto lei.
0: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

0: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026 in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour. Ti faremo provare di tutto.
1: Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
4: Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte è tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita,

0: sabato e la domenica. Preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è.
1: Che festa!
0: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
2: Visto lei.
0: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.
3: Ho bisogno di.

dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,